Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.